0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Rosa, Maggiorino e Paolo. Celebriamo la messa nella festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Domandiamo perdono. Signore, che hai inviato gli apostoli come luce del mondo e sale della terra, Kyrie eleison. Cristo, che hai fondato sugli apostoli la tua chiesa, Christe eleison. Signore, che hai mandato gli apostoli ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Dio, che ci allieti con la solenne celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. No, questa è la vespertina.

In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro era dunque tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Metti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo a tutte le e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Benedicimi Padre.
0: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa,
1: Amen.
0: E le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
1: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio.
0: Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo lo Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Signore, la preghiera dei santi apostoli accompagni l'offerta che presentiamo al tuo altare e ci unisca intimamente a te nella celebrazione di questo sacrificio, espressione della nostra fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la prima comunità con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. Così, con diversi doni, hanno edificato l'unica Chiesa e, associati nella venerazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Il mistero che celebriamo, o Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita. E a noi concedi di attingere la viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa e il nostro Vescovo, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata nello Spirito Santo dall'amore del suo Redentore. Te lo offriamo per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi, Signore, ai membri della Tua Chiesa che hai nutrito alla mensa eucaristica di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli Apostoli per formare nel vincolo della Tua carità un cuor solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Ragazzi, venite qui nelle prime file, Samuele, qui ci sono dei posti, bravissimi. Benissimo, bentrovati, iniziamo la quarta settimana di oratorio. Ci siamo? Ci sono dei posti vuoti, ragazzi, qua che vagate senza meta in chiesa? Ci sono delle panche vuote qui davanti, qui, anche qui, anche la terza qua. Benissimo, allora la parola di oggi, dopo l'ultima parola che abbiamo affrontato, che era la parola... fratello, è la parola coraggio. Giustamente uno di voi ha già detto coraggio vuol dire, e quando uno è coraggioso? Quando non ha paura? Quando va avanti? Come si fa a non aver paura però? Perché sono, a volte nella nostra vita ci sono tante cose che ci fanno paura. Come facciamo a non aver paura di quello che capita? E affronti la paura, però non è che tutti... E se... ma allora lui dice, bisogna pensare che quelle cose sono finte, ma se non sono finte... Cioè, se capita qualcosa che veramente ci mette paura, che veramente fa paura, uno cosa fa? Immaginate di essere nella foresta davanti a un leone, cosa fa? Ti immagini che è finto? È lì? Cosa fai? Scappi. Quindi non si affronta, non come dice Samuele che vanno affrontate. Non lo affronteresti tu un leone? No. Basta che ti fidi del Signore, però se tu sei lì nella foresta davanti a un leone affamato, cosa fai? E lo uccidi. Come? Scappi. Con le frecce, ma se non hai niente, cosa fai? Benissimo. Allora, attenti, attenti. È un esempio un po' strano che non ci capiterà mai, grazie a Dio. Però, facciamo di... Scusate, Samuele, stiamo scoprendo che ci sono due generi di paure. Di cose, un tipo di paura si vince a scappare, vince chi scappa per primo. Davanti ad alcune fatiche, vince chi scappa per primo. Quali sono quelle davanti alle quali capiamo che noi non abbiamo le forze necessarie? Cioè ci sono alcune cose dove è inutile far finta di essere, di fare i fenomeni. È meglio riconoscere che uno non ce la fa e altre invece che sono fatte per essere affrontate. Facciamo un esempio, ragazzi, di una paura che è fatta per essere affrontata. Il buio. Perfetto, di nuotare. I brutti sogni. Le verifiche. Sono fatte per essere affrontate. Essere sgridato, discendere da una montagna, cioè ci sono alcune paure che sono fatte per essere affrontate. Quando le affrontiamo, vai distrattoni qui, quando le affrontiamo cosa succede? Se le affrontiamo e le superiamo, cosa succede? La volta dopo, uno sa già che può. Esatto, può affrontarla,
Ma se le affrontiamo, se le affrontiamo e non riusciamo a superarle, e se una verifica va male, quella dopo non la fai più? Uno ci riproviamo, che siamo costretti a riprovarci, ma come? Come? Cercando di rimediare, cioè facendoci un po' più furbi, no? Se uno sa già che la volta scorsa ha fallito, cosa farà? Non è che lo fa tutto uguale a prima. Cercherà di trovare un modo per essere più furbo della difficoltà. Allora, chiediamo questo dono, ragazzi, di imparare ad affrontare la vita con coraggio, senza paura, non perché siamo dei super uomini o delle super donne, ma perché abbiamo tutti gli strumenti che servono per imparare anche dalle cose che non vanno. Ok? Oggi magari succederà di dover imparare dalle cose che non vanno, anche nei giochi è così, anche nelle amicizie è così. Nessuno è perfetto, tutti si impara e si può sempre ricominciare. Ci alziamo? Certo. Bravo. L'hai rifatto e dopo sei riuscito? Ecco, vedi? Ragazzi, adesso preghiamo, ci sono un po' di distratti che parlano, non si sono ancora accorti che sono in chiesa. Stiamo bene composti, giù dal legno che serve per mettersi in ginocchio, bravissimi. Con la mano destra facciamo bene il segno della croce, pensando bene alle parole che diciamo. Proviamo? Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sediamo. Allora, la prima e la seconda elementare, senza correre, con gli animatori scendono in salone. Terza, quarta, quinta elementare. Scusate, cosa c'è? State facendo una discussione teologica? No. Tutti hanno finito gli esami di terza media? Come sono andati? Avete già gli esiti? Non ancora. Ehi, il 2 luglio, prima, seconda e terza media, allora scendiamo.

0: sbagliato è la sfida non è diversa, non ha fatto una televisione di lì, se ho capito bene.
1: Quando arriva, chiedo.
0: Appena arrivo, richiedo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La Chiesa oggi ci raduna per l'ultimo saluto a Bruno. È un ultimo saluto, ma è una riconsegna. Chiediamo la misericordia di Dio perché ci aiuti a vivere questo momento con tutto il nostro cuore, grati per la sua vita e lieti perché può continuarla nell'abbraccio di Dio. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi al nostro fratello Bruno, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Israele e per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali, essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho fatto salire dalla terra d'Egitto e vi ho condotto per 40 anni nel deserto per darvi in possesso la terra dell'amorreo. Ecco, vi farò affondare nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di covoni. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non salverà la sua vita, né l'arciere resisterà. Non si salverà il corridore, né il cavaliere salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, oracolo del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
0: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
0: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Se vedi un ladro, corri con lui e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni.
0: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa.
0: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Capite questo voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
2: Ci alziamo. Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Parola del Signore. Ci sediamo. Il Vangelo ci presenta due scene che ci aiutano a capire quello che stiamo celebrando. Da una parte c'è uno scriba che si autocandida per seguire Gesù, tutto pieno di entusiasmo, avrà sentito parlare di lui, l'avrà visto agire, un giorno lo incontra: «Ti seguirò ovunque tu vada». Gesù però lo ridimensiona, dice: «Guarda che non sai che cosa vuol dire veramente seguirmi, perché io non ho neanche un attimo per pensare a me, tutta la mia vita è data agli altri, non sei pronto per questo». Poi non ci dice il Vangelo cosa fa, se va, resta, se ci ripensa o se insiste. Ma la seconda scena è ancora più interessante, perché sembra quasi lanciare una sorta di avvertimento su un certo modo di accompagnare al cimitero i nostri cari. Perché ci sono tanti modi, carissimi, di accompagnare al cimitero le persone. C'è il modo di chi ritiene che sia un sipario che sia chiuso. Basta, è tutto finito. E da questa conclusione uno tira delle conseguenze in come affronta la vita. Cioè dal pensiero che abbiamo su quello che c'è dopo si vede come noi dipende come noi viviamo il quotidiano. Si vede da come uno vive, se ha la fede nella vita eterna o se non ce l'ha, perché è tutto più ridotto, più rimpicciolito, più gretto, più piccolo, più meschino quello che viviamo, rapporti, il lavoro, le circostanze, il tempo libero, il rapporto con noi stessi. Gesù qui sembra dirci: attenzione, perché tu seguimi, non preoccuparti di seppellire tuo padre, tu seguimi, i morti seppelliscano i loro morti. Che cosa vuol dire? Come si fa a dire a uno a cui è morto il padre di non preoccuparsi di seppellirlo? Evidentemente Gesù non sta facendo un invito a non seppellire i morti, ci sono molti racconti del Vangelo in cui che testimoniano il contrario, pensiamo al racconto di Lazzaro soprattutto. Ma Gesù qui vuole introdurre qualcosa che viene prima, cioè c'è qualcosa che viene prima della morte, che viene prima della sepoltura, che viene prima della fine e che è in grado di tirar via l'ultima parola alla fine. E quindi ci sarà un modo di accompagnare i morti al cimitero, come facciamo noi oggi, come faremo dopo, che invece dice di un'attesa, non di un sipario che si chiude, non di una storia che finisce, ma di un abbraccio che si apre. Questo è il modo con cui noi cristiani accompagniamo al cimitero i nostri morti. Non possiamo seguirli, non possiamo impedire che vadano, non possiamo tenerli qui, anche se con tutto il bene che gli vogliamo, con tutte le energie che abbiamo, con tutta l'intelligenza di cui siamo dotati, non possiamo tenere qui nessuno e non possiamo accompagnare di là nessuno. Si aprono due strade, la morte apre due strade, ma non è una strada alternativa. Cioè Cristo qui, insistendo sull'invito a seguire Lui, è come se ci dicesse: guardate che se seguite me, la morte non ha più l'ultima parola. Da cosa lo vediamo? Lo vediamo per esempio dal fatto che non siamo condannati ai ricordi. Non siamo condannati ai ricordi, a ricordare cose passate, belle, bellissime, che non ci sono più. Ma a riconoscere nella nostra vita che cosa c'è di nuovo, che senza l'incontro con Bruno non ci sarebbe stato. Qual è quella parte di me che c'è perché c'è stato lui? Questo è un modo con cui è tolta l'ultima parola alla morte. Qual è quella parte di me che ancora deve venire fuori e che è stata provocata dall'incontro con lui? Cosa mi attende ancora? Questo è un altro modo per rubare l'ultima parola alla morte. Cioè, il rapporto con Cristo ci consente di non liquidare la nostra storia, pur incasinata che sia, e di aprire il futuro. Questo è ciò che ci consegna la liturgia e la celebrazione che stiamo vivendo. Perciò riconsegniamo Bruno, lo riaffidiamo, ma in questo gesto c'è anche un protagonismo nostro, un po' perché tutti incontreremo la soglia che Bruno ha attraversato, ma soprattutto perché c'è modo e modo di arrivare fino all'ultimo respiro e c'è modo e modo di accompagnare i nostri cari al cimitero, carichi di delusione e di rassegnazione o carichi di speranza e di promessa. Da che cosa lo capiamo? Da come viviamo. Prima ancora che da come moriremo, da come viviamo il presente. Perciò è una sfida per il presente, quella che Bruno oggi ci ricorda. Supplichiamo la Madonna perché non perdiamo questa occasione. Io che punto sono? Che cosa sto vivendo? A cosa mi sto attaccando? Di cosa sono piene le mie giornate? Il mio cuore per chi batte? I miei desideri per chi sono? Chiediamo questa grazia di riprendere in mano la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Bruno, supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Bruno, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro del nostro fratello Bruno.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Bruno giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio di Bruno, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo, onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Bruno, perché lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.